0: Steven, vorrei guarda a posto in moglie?
1: Ah, oh, sempre lei, casa masculine XXL, no 3720, Android Swiss, lever tattoo.